0: Magaleta Thojane nkhono Magaleta Thojane mongala palena nkhono ka sotwanenya nkhono hatsa utse nkhono go tswa ke legela pholo ke batla le MS baeng ke batla le haile twa
1: Ke

0: bokae jole lo gona ga ka ga tlhaga se ba hantle gore oho sa tsile na ka di 15 ke rena le hlaile mona ha nne ntse le hlaha mane di nne ntse le hlaha mona nge na ke ja ke fam tshone re hla ka ke a lebo
1: ke a lebo me wa ka +26659323216429 dumela mo mamedi khotso
2: Ndatepiti A rinjwa na mamalo
1: Ndati
2: Isebile thaba kyane i jomphata la tsane ha isibu
1: Mhm
2: Ndati hali dikela la ha thaba Ta ho dikulu wa ha selimo ka poka ha selimo ntse tsaba Thaba ene ya bolela Elo ka la le shumele metsi e mehlano ho di nyela e ho di mu
1: Na depit
2: Dabe
1: ka la shumele metsi e mehlano ho ne ho etsalang e qale mo
2: Ka la le shumele metsi e mehlano ho di nyela e ho di mu e tsa di ha le di tsela Taba e ne le a re bontsha hore ya le sabula ke le o le a kena e le ho le shumele metse mehlano e le hora ya bohlano empa letsatsi leno le lala dikela ka metsotso e le shumele metse mine pele hora ya bohlano la nna la ke la kuka ana yo le tsena tate so lo tla motho ya ga mpe go le le
1: le le
2: le
1: Ah, o lo ke la kolo khatha bo sha ba o bitsitse ka je.
2: Ah, ile mo la doji mo signal.
1: Ke ka nete ba o bitsitse. Di kwabela ka tla go utlwe, etle se ga tlwa ga la hle mo na mo khse go utlwe.
2: Tade.
1: Yana di tswela pele go utlwe.
2: Tere. Di ne ha e so mo la lo ka ne ke le la le se le bo ntsha ka se ya le tsenye. Mo rua le go ona ka mona wa sosotho wa no o Pane wa mo go se mo la so go o zo le motala e le o ke e tumela le le bo ntate mo ru tla me le o ke e re ga se dina le ha e yo e mi se ona mo
1: ya ga le bo ntate ne di motho ba
2: ke a di utlwe nna ba
1: a ga le bo ntate ne di motho ba ke e ke tle ho wena ne di shikse no tla itse ne di ne ke batle be sa le tsuke le di beat o bua mo bua no se khona se sotho ke mo bua no se bona
3: o wa zwe wele ha ona ho bona bana ga mona mo reteng jale
1: ala ka ho hlalosa fe
3: eh no midwani wa tseba ka mona ka no ka neng ka mona ke ke rone o ka mona ke mo ka eh hona le o tlo ngile belete ana ana o tsheke hona le o tlo ngile belete eh hona le modwani ke bona e ka ke ke ya bilaela e ka ditlama tsena na tse ding ke re fumane tse ding di tlile le ba ileng ba tla le tsone empa ga re bua ka ona wa mokara haholo mane mohlodi mo o thunge mokatsana mane bo for respect le mane nyong o mongata jwale bo bone modiwane ha le di anda tsa maya o ntse tsa maleng jwale ke ntse go kha ke tlotla re besa ditholwana tsa teng di wela ho hle mona jwale fela hona le o tlo nkile belete o thata tjena o etsa diphafa ntate se ke tsena o apala o pala mapere re ne re shapa dipere ka ona e o tlile bele te mo bua
1: pele nna di se ke nna di e na go ne re sha pila
3: e ha go lunda
1: ho e ke ha ho le jwa di tshene di ke te ka go di nna te ke le ka e botsa potso ena mpelo ga ke bona ile a salla morao mo gahleng wa mapi
3: e ya nda ne ke ne ke re hona mo hanen tse re le kala la thorisi mo ho jala kala ga bitse ne le tla go hlakisetsa nna che bo pilo mba ka ke di dilimo dikana ha ke so di bone mo di ke tikelang se le mo ho thwasa ho thwe ke u kweka ho thwe matho ba hlalosa mba ga ha khodi na tshabi di mane e so bona hale di ga ma di thupa di thewela ka metsing di lo supa jwale ke re eh ha re nke go jwale ke le bata ma le tsatsi le yeme kana go ene pula haline e be di e shebe kae eh le ho re na go re ntho tsentse nga tsatsi jwalo nna ke so di kuka nnete ke nda tshe ke so tla hlalosa nna ke so
1: di tshedi leng sio mona ma bala ni mona mo yo long
3: eh ha di yo ntate ke se
1: jira tshe ke se yana di
3: dimba ke se jira nna ke se jira nna ke la ka emela motibong tate motibong kwa na haswa ni kwa na motho ke se go beng jwale di tshene ding linga ta mo ndu mo mono o ka tloa go se di etsa le gata bo se di etsa le gata jwale nna ha ke ka ka bona mo di etsa malapana le kgwedi jwale ha ke tsebena ye bele ha ho etsa la jwang ha di etsa le gata mpa he mohlang ba re kopantseng bana ba le kala le lokelang

0: ho hang hobane e tla be e bontse hore na ka mora matsatsi a makae e bang tokomane tsa hao di soka di finyella bankeng, account ya hao e tla kwalwa ha nakwana ho fihlela ditokomane di finyeletse. Mme ka nnete mso sentse re hle ha re etseng bonnete ba hore pele matsatsi ano a boletsweng SMS-ing a feta, ka nnete o bo finyeleditse ditokomane tsa hao. Hobane jwale re a bona re fumane ditaba tsa Basotho bo fumana hore jwale account e se e kwetswe. E mo fumana hore SMS o la e fumana empa ka nnete a ska e tsotella hakalo. Mme mso so ka nnete sentse re kopa hore haeba ha o so e fumane jwale ba ho tla etsala o e fumane, ka nnete etsa bonnete ba hore he taba tsa hao o di romella ka pelenyana ka potlako pele matsatsi ano a boletsweng mono a fete. Mme ke re mo e bang o utlwa ho sena le taba eo o sa e utlweng hantle pele o ka etsa eng kapa eng, ke kere hopola hore o ka re tshwara nomorenyane ya rona ya mahala ya 800-224-1 e leng nomoro e fumanehang nako yohle. Mme mso sohle ka o tshwere jwalo, ae ka nnete nako ya ka e fedile ka kwano. Mme ha ke tshepe hore Morena o tla bentse a o babaletse le robele re kopane hape beke e tlang ka nako e tshwanang. Ka o tshwere jwalo, dikgomo Basotho.
1: Thank you for listening to the Blue Beat. Ebuzwa ka Matjeyi. Till we meet again. Standard Lesotho Bank. Re hatela pele.
2: Mon, o tlile ikone Telkom Lesotho itsile letsholo jwa.
3: Ai bo ka mon.
2: Ke ntse di ntlafatso mabapi le marangrang a yo. O se o nka nako e nyane bo o tshosang. Ho downloader, lo uploader eng kapa eng marangrang.
3: Oh, ka taba ela go bada botse speed.
2: Hey, bada botse maemo. Ha fela sebedise iConnect Fiber kapa LTE Unlimited. O etsa dintho tsohle ka marangrang ka o panya ha leihlo. Fela di tseo di ntse di tshwana.
3: E le hore sedikodiko sa buffering ke ntwa maobane.
4: We ikutlwetse iConnect Telkom Lesotho e da botse speed sa marangrang. Ho fiber le LTE Unlimited. Ho fumana dintlha ka botlalo, letsetsa 6140 kapa o etsetse molaetsa wa WhatsApp ho 6600100 kapa o etele shop e haufi le wena ya iConnect.
5: iConnect, inspired to change your world.

0: Mamedi re khutla bua lo ka nnete metso tsa rona le mashuma mabedi a nan le metso e meraro fela ra re le bidi jwa lo ho renyane ya borobong re kana bua lo le nanong la rona la di papadi wena mamedi ka nnete re di bone re di hlokometse ka nnete hore di etsa etse ditaba tse ngata di etsa etse re di bone mpa he motho e mong tsalla pepare re se re tlo shebella bo masaisai mohope wa lefatshe o fedile
1: ee andate ho jwalo mohope wa lefatshe o fedile e tswe sesafeleng se ya hlona
0: ee ho jwa
1: ee jwale re tlo kgutlela ka kwano ka hae le Premier League re tlo shebella bona ditaba tsa kgona mme ke a sala ho sheba tsela tsa Premier League se ntse di agela ha o tlo agela matolo di
0: ho boima ho tatume ka
1: monela ke ditaba tse di kaofela empa he ke bone tse di tsa diphatlalatso tsa ntate moru kakaretso bane wa tlang o lela marangrang ha a lafuwa sa nnye SG ha a lafuwa sa taba wa tla fane ka taba e le jalo a tla e ntshe le jalo gae le tsebe he lona Basotho ba heso lona ba rate le bathaseng ba bapadi ya bola bona dihlopha tsa lona sehlopha A sehlopha B sehlopha C sehlopha D e jwalo jwalo ha di soka diregistara wa bua ji mo maganga mono bana ke go ikhutulong ya ditaba go kwa batho ba ba buang tsaba hehe le jwale le FIFA connect
0: into
1: ke le kwaletse ya di mapati tsa rona soka di tsa di tsa wa kola o ngotsi mona ke a tiwa ona le ditaba tsa di tsini ba lang ngotsi mona preseason is full on the 4 weeks to go na ngotsi mona go tsitsa for the tsatsing go fela tsala dino tsi ne ka ba ke tlo mane ne ona mo tsene wena e tlo pasa so ga se se se fini le tsene o se ka ba go ke ka ga go se ba go ke ka go ke ka go o tsi ba o se pasa ha ha so ga se lo lista ha o fanya lo tla ba ntsha mabitso o tsi ba
0: tsi se se re tsi ba go di sha
1: o la bontsha fela go ke tlo pasa ka ba

la ba hore Ronaldo ha pressi ha se se papadi se pressang jone ka di montsane tsa ofit e le o magathala o soleting Lionel Messi he's got it all ke o feletse ka papadi ya bola maoto ngwana mme empa wa bona hore ehle dilemo e seletsa mogao ga

dem tunta e mo se bare weekend a ziwe etse ka ntsena mamedi ha di o tla ile mafelo a beke hantle re le ka hara meqibelo le di le bohlano o tla ukwa ka nnete ra e hle ho ba ho be a holo ka dance ho ba holo a holo ka dance mamedi me o sheba mamedi mtsotsa rona e le shume le nan le metso itsiletseng ka morao hora ya le shume ga khutla jalo mamedi re tswela pele ka lenaneo la rona re itswela pele ka nnete ka lenaneo la rona wena mamedi re tswela pele jalo ka lenaneo la rona boemo mona ka nnete ke mane mo re tshwang re ae di tlwaela magulo ha di etsa tjena ke khutla jalo mamedi se bile ke tshwere ditsebiso tse akaretsang ditsebiso tse akaretsang kwano lekala la ditšhelete le meralo ya ntshetsopele le kene tshebetsong ya ho aga leano la matshediso a dikotsi tsa tseleng Motor Vehicle Accident Fund Policy. Setšhaba se mengwa ho ba teng ho ntsha maikutlo

Mamari ke Big Zulu anale azana. Anale azana bare amakhata othando. Amakhata okhando. Mme go tlalo mamedi metsotso ya rona ka nnete e le mashume a mabedi a nang le metso e supileng re a re lebile jalo goreng ya leshome le e nang le motso o le mong goreng ya leshome le e nang le motso o le mong ka nnete mme re lokela re o neeletse jalo tlhaloso ya maemo a legodimo legodimo le tlakile bogolo ba dibaka go a bata go isa go bata le serame seletse dibakeng tse ding moya o foka o le bobebe go ka lebelelwa gore le kwagele ka go kgetha dibaka ka maru a melatsitsi go be magareng go isa go phola empa go bata dibakeng tse ding ka maloting ga le ntse e le phagama moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe go isa o e ba magareng go tlhaga bophirima di-temperatura mamedi maseru le moshosho 1 ke leshome le e nang le metso e robedi ga o sheba mafete le malesuku le ka chasneke ke leshome le e nang le metso e supileng ga e le quting ke leshome le e nang le metso e tsheletseng mogotlong ke leshome le e nang le metso e mehlano ebe oxbow ke robong ga e le bothabothe le ribe le beria ke leshome le e nang le metso e robedi thabatseka ke leshome le e nang le metso e mene semonkong ke leshome le e nang le metso e meraro mme le tsona dihakalo tsa maemo a legodimo mamedi mentlha botlhokwa e ntse le gore o nne o ipe gantle o nne o be leseding ka nnete o ipaballe o nne o ipaballe wena mamedi gore ka nnete tsohle tse e leng gore di ntse di bua kwane o nne o ikobele melao ya yona gore ae maemo otlhe e bang go tho a teng ka nnete o tlo nne o tsebe gore o leseding la yona gore na ebe o tsamaya ga o le jwang ga o tsamaye ga o le jwang gobane teng ka nnete ehlile go kebe gwa ba gwa etsagala gore ebe go itswe tsena ebe ga o etsagale jalo e tlakile gore la o ka tlhao ga tho go a bata o lokela o tsebe mamedura ae ehlile go a bata o ka thwe maemo ka nnete a lokoloile a betere jalo ka le betere tsena gona tsena dijakete se di re imetse tsena se re ipotsa gona re ne re di isa kae bonyane teng ka nnete o tla bontse o tseba gore o ne o jwetsuwe mpa go seng teng ka nnete mamedi go ne go bata re tle re gutlwa jalo re se re tlo fa ditaba tse ntseng di etsagala ka ntle le ka ga re o naga lefatshe ka bophara.

mamela se ba sala sedutle ere re shebang tlhomana a tsetsa boemo ba le godimo tsa tsena ka tsheno na di mejwang oba osbali yes osbali mamela wa sema sala sotho moya o ka lebella ho foka o le bobebe ho isa ho mahareng ho hlahe a bura bo phirima ho ka ba le o ka lebella fela jolo he o ka le kwela ka ho khatha dibaka ka maru ana le mela tsitsi le ho bata ho isa ho bateng ha holo bosibu le se game se lalanga dibakeng a tseding moya o ka lebella ho foka o le bobebe ho hlaya le bo hlaya bo phirima me tsa tsena o sa neteng le ho dimola ka kwela ka ho khatha dibaka ho be bang ho be maru amela tsitsi ho be mahareng a ho isa ho poleng empa ho bata dibakeng a tseding moya o ka lebella ho foka wena ma mesimo sala sotho o le bobebe ho isa ho beng mahareng ho hlaya le boya bo phirima tsatsing lane la hosane ke tsona hetsa boemo ba lehodimo ho hlaha hobane ba Lesotho Meteorological Services ba re re sebedise ka moo ditabaleng ka teng tsatsing lena la kajeno mme mamedisa masalo sotlhe re a tseba hona le bane ba kirekang tsatsi bona la tswalo tsatsing la kajeno 2231 6429 plus 2665 9933 ke tsona nomoro wa tsa mohala tsa re sebetsang ka tsona tsatsing lena la kajeno go utlwa ona wena he o lakatsa hore o ke tike le mang.

0: o mamedi ke o dumedisa ditaba o di balwa ke motshedisi tshakela makaja le nano la dinahats e ka botshabela le borao Africa tsa mogatlo wa matshaba wa polokelo ya nalane 2026 le tadile maseruka jeno tla samoho o reng ho arolela na ditsebo ho boloka botshaba le ho aha bokamoso ka sepheo sa matlafatsa polokelo ya nalane ka kwetliso ho arolela na ditsebo le bongwe nakong ena ya phetho ya marangrang lenaneo lena le hokantseng ditsebo ke mongodi e moholo lekaleng la diphatlalatso dikgokahanyo mahlale tshebediso ya mahlale le boqapi monghadi kanono Ramashamole mo mookamedi lefapheng la naha la dibuka le dipolokelo tsa nalane monghadi motlalepule le thibelane a bontshitseng ha kopano ena e le sethala sa ditsebi ho thekelana ka malebela ho arolelana ditsebo le ho matlafatsa boqapi ho fihlela tharollo ya diqholotso tse amang polokeho ya nalane. Moka ona wa matsatsi a mahlano o hlophisitsweng ke lefapha la naha la pokello ya dibuka tlasa lekala le ikarabelang ditabeng tsa diphatlalatso. Mokgethwa wa Stadium Area Mohlomphehi Mampho Jabane o ipoleditse ho mafapha a fapaneng a setjhaba ho bopa mawala a matjha ho thusa batjha le bana ho lena ditlolo tsa molao. Mohlomphehi Jabane o boletse sena nakong ya tlhodisano ya papadi ya bolo ya selemo le selemo e reretsweng ho rupela bana ka molao. Inspector Makarabo Sello a supileng ha naha e tobane le tshebediso e mpe ya dithethefatsi a nto ipiletsa ho batjha ho tlaleha diketso tsa ditlolo tsa molao. Boholo ba batjha bo bontshitse thahasello tlhodisanong ena mme ba ipiletsa ho metha ka ho ba le seabo molemong wa bokamoso bo tjhabileng. Mokgethwa wa puso ya dibaka ebile e le majoro wa lekgotla la teropo ya Maseru Mongadi Re Lebohile Setjhatjhe o latotse ditlaleho tsa dipelaelo tsa bobodu mabapi le kgiro ya basebetsi morerong wa ntlafatso. Itse kgiro ya basebetsi e ntswe ka ponaletso ka ha ba sebeditse mmoho le morena wa sebaka e le ho netefatsa hore ho latelwa methati e nepahetseng.
1: Ya ba kere, morena, ha re lokise taba ena, re aole metsi ena e meraro. E le hore metsi ena e meraro a re ya rotse, re taba le kgutsong, ikemetse semphetinyane le maminwaneng. Mme ya ba re etsa taba e jwalo, re aola metsi ena e meraro jwale re ba di listi tse kae? Tse tharo. Ho bolela hore ha ke nka di 5 metseng e meng, semphetinyane kgutsong le maminwaneng ke nka 5. E le hore ka hara maminwaneng ke be ke nkile 50.
0: Le ha ho le jwalo ba ahi ba bang ba semphetinyane ba bontshitse ho se kgotsofale ka le reng ba ahi ba maminwaneng semphetinyane le kgutsong ba siwe ka thoko menyetleng ya mosebetsi ba re sena ha se toka hobane ke bona ba ileng ba ema ka maoto hore tsela ena e ntlafatswe. Mookamedi wa setsi sa tokiso ya ditsela o re tshebedisano mmoho e matlafala ha sebaka sa kopano ho arolelanwa mabelebela le ho aha boitshepo se bataladitswe. Monghadi Teboho Mokgwane o buile sena ha kwala boikgutso ba matsatsi a mararo a basebetsi mmoho mo a itseng kopano ya sehlopha e matlafatsa dikamano le tshebedisano e boele e fane ka monyetla wa ho arolelana mehlala le mahlale

tla rekwa di tla leshwa ka mora dibeke tse pedi ho phethetswe tshebetso ya ho reka. Tlhokomediso. Dihwai di hlokomediswa hore ho tla rekwa feela poone le dinawa tsa boleng ba boemo ba pele, grade A, ho dihwai tsa Basotho, ebe poone le dinawa tse olositsweng le ho kgethwa hantle le hore di be le

pelo ya motho e tukang ke lerato baneng ba hae. Ore monga bukena he ntlo ya borena e ne ha ile o duma sehlabana sa thajana ntlenyana. Ntlo ena he ne potululwe ke serapa se seholohadi mme se sekeseke. Lefatsheng lohle ho no se se jwalo ka sona ka botle. Serapeng sena he ho no lemilwe ka makgethe a hlollang dipalesa tsa mefuta yohle yeo motho a kileng a e bona kapa a utlwa ha e bolelwa. Mme monko o monate o tswang dipaleseng he o haella tlhaloso lemilwe difate tsa ditholwana tsa mefuta yohle e neng e lemilwe paradeiseng ya lefatshe. Ho le siyo fela sela seo tholwana he ha selemo se thwasa ho isa ha sethulamela. Ho no ho utlwala monko o monate wa lewatle lena la dipalesa le ditholwana tse butswitseng tseo e neng e le tsona mohlodi wa monko o ne o hlollang. E fela ke nnete hore sefate se neng se hlokwa fela mono serapeng seno e ne le sa tholwana e hanetsweng. Empa le ha le jwalo he serapeng sona sena ho no le teng sefate se seng sa mohlolo seo e neng e le sona to lefatsheng. Hore ntate Manyedi mona ha re ho serapa sa morena he ho no medile sefate se seng sa mohlolo se tsietsang kelello ya motho se hlollang ruri mme se tetsweng ha re ke difate tsa mefuta e meng. Homme he ho no se motho le a mong ya kileng a bona se tshwanang le sona. E ne re sefate sa diapole. A o ramasedi a romelang he ho tla se neya bophelo mme se ne se boheya. Se ne se bile diapole tsa Gauta. Motsheare a letsatsi le tjhabetse dibopuwa tsohle tsa morena mme le ntse le bobotheha ha le tadimane le botle bona bo ka serapeng. Diapole tsena tsa Gauta he ne di phatsima jwalo ka dipitikwenyane tse benyang tsa mollo. A thibo siuteng he ne di sa fetane le mabonenyanana a motlakase. Mme ka ona he ne di kgantsha serapa sohle. O re ntate Manyedi mona sefate sena he morena ona se rata jwalo ka thaka ya leihlo la hae. Ka lebaka la ditholwana tsena tsa sona tseo a neng a sa di je le ho di ja. Ampa a kgotsofalla ho di boha le ho di supisa baeti ba hae ba bohlokwa le ho jane he se ne se baka mona mahlong a batho bohle. Hore ntate Manyedi ke mona moo he thabo ya morena e neng e robetse teng. Empa ha isa thabo ya morena ya fetuwa maswabi. Ka letsatsi le leng he hoseng ha a kena ka serapeng sena sa hae ho ya fepa moya wa hae. Ka ho ya boha diapole tseno tsa hae tseo a neng a di lekola ka matsatsi ohle. A lemoha hore jwale di fokotsehile. Ha di sa le palong ya tsona. Tulo wa ntlo ya borena se ne se potapotilwe ke lerako le lelelele ho ya hodimo. Mele le boreledi ba marako a tjhankana ka ntle le ka hare ho sitise a ka ntle ho kena le a ka hare ho tswa. Ho feta mono lerako lena he ne le lebelwa ka thata ke bahlabani ba phethetseng ho qeta. Mme ba neng ba potoloha nyene le bosiu ho thibela mang kapa mang ho kena serapeng ka ntle ho tumello ya morena. Ka pelong ya bantate ona hore ka nnete ya Modimo leshodu ne le le teng bosiu mo. Ho a bona re di la feta ka masene balebeding ba ka ba sa le bone, la hlwa marako a ka phameng ka bohlale, mme la utswa tse ding tsa diapole tsa Gauta. Hore ntate Manyedi mona monamolo wa tloha mono a sa jele masoko, mme a rera hore ha e se senokwane sena se tshwarwe, mme se tliswe kahlolong e boima. A laela hore palo ya balebedi ba potapotileng serapa sena sa hae e phaellwe habedi. Mme ha leshodu leno le ka bonwa le tle le tshwarwe mme le tliswe ho yena le phela. Ha e le yena bosiung bono sebakeng sa ho ya kamoreng ya hae ya ho robalwa, molong wa hae o butsha-butsha wa tseba ntate eno ya ba o kokomala fenstereng e nngwe ya ntlo ya borena mme a lebella se tlang ho etsahala. Bosiung bona he le ha dinaledi ne di kganya mono di kganya hodimo sebakeng ho no le lefifi hobane kgwedi ne le siyo. Morena moo wa he a leng teng o na ntse a bona diapole tsa hae tsa Gauta. Ne di tsekema jwalo ka dinaka nngwe di hara lefifi la bosiu. E re tloha mono e ke mabone a motlakase a lekekileng makaleng a sefata. Le hona he a lekekileng a bile a ntse a tsukutlwa hanyenyane ke moya o fokang e ka wa tswafa. Hore ntate Manyedi he ho ne ho kgutsitse tu ho utlwala.

mabela khunana ra di tlhaku thabisa di ho o panya panya fa ka moroko ha le khale ke tho salamang o tsana ke ntse ko batla ke sa o bone ba re khoma se hangwa ke ba setsana thukwana tsetse ya motswalo moholo nna mmangwane mo hatsanta te khoma ntate we hametse kai ba re pelwana mari jo mpola ya ha ke bola wa kwena nka thaba mabela dumela go tsana di thota ke re khala go hlomella di fako ro tebella di tsiya re poti poti sana le se rebela haratsi.